ragioni. Sì, se vuoi che stai su punita i ragioni. E se che le giorni, i giorni in camere, camere giorni. Se sei punita, camere.